così, scherzando con il cuore ed è così, si sa che senti un pizzicore ed è così, che nasce amore, si sa, un amore senza più bugia. E così, scherzando con il fuoco

Saretemo succhi o mornato fegati, saretemo prusato verce di ciosemi. Poi non buono felche le camarrutte in vigvo giù, e ste volochine chi semeranno soio. Saretemo muncato tanto diciomosi, che svemindic varum o parum o sfigosi.

giuramento hagani. Volta con solo, mezzo secolo, i possibili gli aiutali. Quando sono gli sempre torto.

fem di fonte il mio cuor, con i sogni miei che parlano d'amor, torna con gli occhi in piedi.